0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Thank you.

Ultimate dream.

0: Questa è Radio Super. Sono le 2:56.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3:30.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

panicata piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 52 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola,

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

veste. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara. E spara. E spara.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 49 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.
4: Sono le 8 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
0: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 9:02.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

mi disse: prendimi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 10 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che son matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Iko, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più. C'è un bel film alla televisione, su vieni che accendiamo la TV.
6: Signore e signori, buonasera, tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. È il momento del fuori tutto da Metalmark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: devi offrirmi
1: con... Ebbene, oggi partiamo subito con una telefonata, se non sbaglio. Pronto?
2: Ciao Giorgio, buongiorno. Riosci?
1: Ho il mio fiorentino che mi manca tanto.
2: Ma no, come fa? Fine vacanze?
1: Allora, purtroppo devo dirti che non sono state vacanze, ma è stato un mese intero di ospedale. Dal 31 luglio, quando sono andato in ferie, un blocco intestinale e poi lo stomaco si è riempito di virus e mi hanno salvato proprio per miracolo.
2: Mi spiace tanto, accidenti a quel ladro, ma guardai, io sempre a cosa pronto, eh.
1: Vabbè, dai.
2: Ma ti sei rimesso bene?
1: Allora, da una settimana che sono tornato sano e lentamente ogni giorno mi sento meglio, direi adesso senza esagerare.
2: E si prendeva 787 e gli sparivo. C'è un mio amico, anche lui gli venivo per ricercarmi, ma non c'è più.
1: Abbiamo cambiato canale comunque, 788.
2: Sì, ma è che lui ha provato, non c'è, anche lui non ce l'ha, dice, gli ha provato la ricerca e non c'è. Diceva ancora, loro non lo trasmettono Toscana Regola.
1: Non arriviamo ancora lì con la TV, ci arriviamo ovviamente con la radio, il cellulare, internet.
2: Dicevo, ma ancora
1: eccetera.
2: Lavori, insomma, fa lavori sono?
1: Esatto, anche perché agosto non si è fatto nulla, c'era quel caldo.
2: Ho capito. No, perché dice lui, ieri a casa mia, dice io no, dice non c'è, provo a ricercare, dice lui non ce l'ha, dice non trasmetta la Regola. Ah, lo trasmetta sul telefonino per ora, eh?
1: Esatto, sul telefonino, esattamente.
2: Capisco, va bene, via, allora nulla, si aspetterà, allora non c'è da aspettare sempre i migliori, vedi? C'è.
1: Ti posso cantare La porti un bacione a Firenze, che è nella mia città.
2: Dai, davvero, ragazzi, mi dispiace tanto, comunque ti sei rimesso bene, via.
1: Sì, e poi mi fa piacere che i miei amici non mi hanno dimenticato, anche se non mi sentono. Tu sai che una tua telefonata ogni tanto a me fa molto, molto piacere, ok?
2: Ti saluto, buona giornata.
1: Un abbraccione, ciao.
3: Se il nostro amore

0: adesso non ti...
1: Pronto, pronto, pronto?
2: Stanno uccidendo il mondo. Stanno uccidendo me.
1: Ma una rosa di sera non diventa mai nera. E tutto va, e tutto va. Ma ti sento bella pimpante oggi, eh?
2: Non mandarmi a quel paese, perché io qua dove sono sto abbastanza bene.
1: No, non ti mando a quel paese, ti lascio lì a San Polo.
2: Grazie.
1: Come stai, donna della mia fattoria?
2: Sì, beh, insomma, c'è un po' da tribolare. Bene, bene, dai, dai, non lamentiamoci. Io soprattutto sono contenta per te, che ti stai riprendendo. Sei andato su nella mia zona a Tione, io ero tra Saone e Tione, perché andavo in bicicletta, sono andata a trovare la mamma che era ricoverata all'ospedale di Tione, e quando parli così i ricordi riaffiorano.
1: E beh, guarda, è una zona che ho sempre amato, perché sono almeno 20 anni che vado comunque a Storo a trovare questa mia amica, e poi da lì ovviamente Tione, Lago di Ledro, no, e poi quando andavi a Campiglio ci passavi per forza.
2: Certo, certo. Però ti dirò, Giorgio, non voglio portare via tempo agli altri ascoltatori,
1: no,
2: assolutamente.
1: Dimmi.
2: Ma ti dirò che io preferivo la Val Rendena.
1: Assolutamente.
2: Che la Val di Carie.
1: Assolutamente, sì. Sì. La Val Rendena è molto,
2: so
1: molto
2: bella. Pur essendo piccola, ma i miei ricordi mi portano ad aver amato più la Val Rendena che la Val Giudicarie.
1: Quindi dici su verso Pinzolo?
2: Ero a Bocenago.
1: A Bocenago, certo. Pensa che io ho fatto un campo scuola in un comune piccolissimo che si chiama Massimeno.
2: Sì.
1: Che è uno
2: sì.
1: dei comuni più piccoli d'Italia. Ho fatto una settimana di ritiro spirituale lì.
2: Mamma mia, Massimino, ma certo, ma mi sai che mi viene la pelle, mi vengono i brividi nella schiena.
1: Quando ci dicevano, ragazzi, se uscite non fate tardi, che era niente, che era niente. ragazzi, ricordi di gioventù che ricordo con grande affetto, poi vabbè, più quando sono diventato più grande... Andavo sempre a Pinzolo, perché poi con la funivia salivo in cima al Dos del Sabbion e mi lanciavo in parapendio e venivo giù atterrando davanti al cimitero di Carisolo, dove c'è quella danza macabra raffigurata molto bella.
2: Beh, ma c'era già allora, quando ero piccola io, perché sono passati tanti anni.
1: Certo, e tu eri piccola e io ero lì che stavo per arrivare.
2: Comunque bello, sì, Pinzolo, poi veramente Pinzolo ci andavamo a piedi,
1: ma anche la stessa Carisolo, e poi un anno abbiamo campeggiato, quando ancora si poteva entrare in Val di Genova, abbiamo campeggiato con la tenda sotto le cascate del Nardis, è stata un'esperienza fantastica.
2: Mamma mia.
1: La gioventù non torna più.
2: Ma spiazzo,
1: che... sì.
2: Strembo.
1: È una zona che ho frequentato parecchio, molto volentieri, tra l'altro. Molto
2: io
1: volentieri.
2: Direi alle persone che non hanno ancora conosciuto, cioè magari per che sembra così, ma se andassero a visitare questi posti anche solo di passaggio, rimangono veramente...
1: Anche per la classica gita domenicale, ovvio, bisogna stare attenti a partire abbastanza presto il mattino, e la sera o parti il pomeriggio o ti godi la serata, ti mangi una pizza lì e torni dopo.
2: Sarebbe bello passare qualche giorno.
1: Ah beh, allora poto buchina, buchina. Ah beh, una bella settimana lì, ragazzi, allora ti dico, arrivi su addirittura a vederti
2: farei con tutto il cuore, guarda, veramente, vorrei rivivere quei momenti, veramente, con tutto il cuore, prima di lasciare questo
1: Eden.
2: Chiamiamolo come, questo paradiso questo terrestre.
1: Il paradiso c'è lì vicino, tu per cui fai presto andare in paradiso.
2: Non parliamone. evitiamo
1: le polemiche, evitiamo.
2: Comunque l'importante è rimanere in buoni rapporti senza avere degli
1: stress. Esatto.
2: E se poi le parole vanno al vento, nel senso ciò che si chiede vanno al vento, portiamo pazienza.
1: Dico sempre, ecco, cerchiamo di non essere i classici tedeschi, ma cerchiamo una certa flessibilità.
2: Sicuramente. Mamma, se mi sono dilungata.
1: Ersilia, va a far gota, dai, va.
2: l'euro. Tra l'altro mi hanno portato i funghi del Trentino, me li hanno regalati, oggi mangio coniglio con i funghi.
1: Io li mangio questa sera, i funghi colti ieri in Trentino da nonna Lu.
2: Che
1: è andata in Folgaria a raccoglierli ieri.
2: Se non mi senti più è perché me li hanno portati avvelenati. No, ma li conosco.
1: Ah, quelli buoni da morire?
2: I porcini del Trentino, chi non li conosce?
1: Ma scherzi.
2: Li raccoglievo da piccola.
1: Esatto. Allora oggi funghiamo insieme e domani ci raccontiamo le cappellate, va bene?
2: Con i porcini.
1: Con i porcini. Ti voglio bene. Ciao Ersilia.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Un abbraccio a tutti.

0: Non si può morire dentro, ma neanche fuori, mi raccomando. Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buongiorno dal nostro inviato speciale da Polaveno City. Che aria tira oggi a Polaveno?
1: Qua che tira anche lì dove sei tu.
0: La stessa,
1: non cambia.
0: Allora, stavo commentando con una delle mie vicine questa mattina che tutto sommato le temperature adesso sono, almeno qui da noi, qui
1: nel allora, nostro, sono
0: vivibili.
1: Stavo parlando l'altro giorno in ditta col capo e con le mie colleghe, che adesso in ditta, anche se non è su più, perché noi non abbiamo quella vestaglia l'estate,
0: certo,
1: siamo solo con la maglietta, non c'è più quel caldo da morire.
0: E poi ci sono delle albe, dei tramonti con dei colori meravigliosi, veramente.
1: Super.
0: Per cui siamo in un piccolo paradiso terrestre. Dai, mettiamola super così. Poi io so che tu sei felice perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro della settimana.
1: Sì.
0: Programmi per il weekend o quello che butta?
1: No, domani in teoria dovrei andare con dei miei amici al lago di Iseo.
0: Sì?
1: Col pedalò.
0: Però
1: io ho detto ai miei amici, voi pedalate e io mi rilasso.
0: Ma caro, ma bella.
1: Loro non lavorano.
0: Ah, loro non lavorano, va bene, allora hai ragione.
1: Non vanno ancora a scuola perché non è ancora cominciata.
0: Allora hai ragione, si chiama il riposo del guerriero. No, hai ragione.
1: Anni.
0: Allora, guerriero, mi raccomando, ti auguro una buona crociera e torna sano e salvo, va bene?
1: Sì, sì, ma stavo ascoltando che stai parlando dei tedeschi.
0: Sì.
1: Io sono tedesco di Polaveno.
0: Tedesco di Polaveno. Auf Wiedersehen! Ciao, bello, buona giornata. Ciao.
1: Ciao, Giorgio. Ciao.

0: Erano i grandi brani dell'estate del Festival Bar, che già uno dei pezzi più rappresentativi sicuramente della carriera di Gianni Bella, che poi purtroppo ha passato un lungo periodo dove la salute, insomma, gli sono stati tutti molto molto vicini. Lui è veramente una bella persona. Io invece, da buon maleducato, sono arrivato alle 12.19 per non riuscire ancora a dirvi buon Giorgio e benvenuti anche oggi al Giorgio Conti Show. Siamo a venerdì 3 e quindi siamo all'ultimo giorno della mia prima settimana dopo il rientro, chiamiamole ferie, insieme a voi sul canale 788. Ricordo il numero di telefono che squilla e a me fa molto molto molto piacere, il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Facciamo la nostra bella ciacolata, mi chiamate anche solo per salutarmi, se non avete mai chiamato fatelo oggi, non fate i timidi, anche oggi ci sarà il passaggio della nostra proposta extra, che è Domenica Super cantata dal vostro Giorgio Conti, e oggi, da oggi, ogni venerdì avremo anche 3 minuti di collegamento con Medjugorje. Pronto?
1: Pronto, ciao!
0: Con chi parlo di bello?
1: Luciana di Bollate.
0: Ciao Luciana, tutto bene a Bollate?
1: Sì, tutto bene, non piove mai.
0: Ah, ma guarda, se vuoi, non cambia molto anche se vieni qua.
1: No. Ho sentito, però verso Bergamo, Brescia, ha fatto dei disastri.
0: Ah, qui da noi in alcune zone effettivamente sì. Cadevano i mandarini, non le gocce d'acqua. Però, ho sentito Giuliacci, ha detto che, non so, martedì o mercoledì arriva un po' di acqua.
1: Ma speriamo che porta via leggermente il caldo.
0: E soprattutto dà una mano a quei poveri agricoltori che sono veramente stremati, perché è bruciato tutto.
1: Sì, immagino, sì. Mi sono bruciate le piante a me.
0: Figurati.
1: Ecco, penso alla campagna quanto ne soffre.
0: No, ha sofferto parecchio, per cui parlavano poi anche dei coltivatori di riso, anche loro l'ha raccolto tutto.
1: Almeno al mio paese, io sono di Legnago, Cerea, in quei paesi lì.
0: Ma Legnago, quello veronese?
1: Sì.
0: Ah, certo.
1: Venivo Verona, sua provincia di Verona, Lignago.
0: Ma io venivo da giovane a ballare dalle tue parti in una discoteca che si chiamava Principe Azzurro, ma tanti anni fa.
1: Ma tanti anni fa. Io non sono mai andata perché non avevo voglia di studiare. Mio papà mi ha dato la zappa in mano e mi ha detto: questa è la tua penna.
0: E via.
1: Ecco, allora io è venuto giù un amico di mio papà che dice: cerco donne da portare. Allora sai che ci lavorava strappacarotte.
0: Certo. Sì.
1: Ecco, io ho fatto anche quelle. Ho fatto la mia valigetta, mio papà sì, mia mamma no. Io sì, mio papà sì, prendo la corriera e non mi ha visto più e sono ancora qua.
0: E come stai a Bollate? Bene oramai?
1: Ma io sto bene, cioè, a parte tutto, ecco, non

0: ho imparato a vivere.
1: Non è mai troppo tardi, diceva un vecchio programma televisivo.
0: Esatto, esatto. Poi 3 anni fa mi sono fermata perché ho male le gambe.
1: Certo.
0: E non posso ballare e andare in sala da ballo, vedere gli altri che balla, io che li guardo.
1: Mi viene nervoso e basta. E allora al limite faccio 2 passi a casa mia con la scopa, ok?
0: Beh, ballo da sola.
1: Ecco. Carissima, sei di una simpatia allucinante, ti mando un grande abbraccio a te e a tutta Bollate.
0: Ma okay. No, grazie. Dimmi. Grazie. Non continuiamo il solito discorso che abbiamo fatto lunedì settimana passata.
1: Sì, sì.
0: Tutto quel discorso lì. Insomma, io aspetta.
1: Sì.
0: Forse hai frequentato il canale Uomo e Donne.
1: Uomini e Donne?
0: Ma
1: tanti anni fa.
0: Sì.
1: Sì. Ho fatto anche quello nella vita.
0: Sì, sì, sì, ti ho visto, ti guardavo.
1: Fai finta di...
0: Ti chiami Giorgio del Lago Maggiore.
1: Fai finta di niente, non sono più così bello.
0: No. Sì, sì, beh, un tempo lo guardavo anch'io.
1: Ma adesso, dopo... adesso noi siamo belli dentro, dai, va bene così, ok?
0: Ma io sono contenta, dai 40 in su sono contenta della vita che ho vissuto, ho tirato grandi i miei figli, sono rimasta sola, ho tirato grandi i miei figli, sono andati in vari posti all'estero a lavorare per l'azienda.
1: Hai fatto il tuo dovere come donna e come mamma, per cui se si puoi godere un po' di relax, sì, è tutto meritato, ok?
0: E così ho avanzato un po' la carriera e sono andata poi in pensione, cosa vuoi?
1: Con
0: 40 anni di cassa integrazione.
1: E adesso però tieni dei tempi più tranquilli e goditi il meritato riposo, ok?
0: E infatti il riposo ne faccio fin troppo.
1: Ti abbraccio fortissimo, è sempre un piacere sentirti.
0: Ciao. Grazie, ci sentiamo magari anche domani se abbiamo tempo.
1: Va bene, un bacione intanto. Ciao bella donna, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Smoke into your eyes. Pronto.
1: Canta, canta, canta che ti voglio sentire.
0: Canta. Buongiorno. Che ti passa. Buon Giorgio, come sta la mia Lucienne?
1: Insomma, sono qua perché non ho fatto vacanze io.
0: Ma tu vivi perennemente, una che abita a Garda, è in vacanza tutto l'anno.
1: Difatti sono in vacanza tutto l'anno.
0: Esatto.
1: Perché vivo da sola, non ho nessuno, e sono qua e aspetto solo di parlare un po' con Giorgio, che almeno mi tiro su.
0: Oh, meno male. Quindi tutto quello che devi fare, fallo prima e dopo, ma da mezzogiorno alle 2 statene lì tranquilla a rilassarti, ok?
1: Bravo, e
0: ascolta tutte le stupidate che io racconto, ok?
1: No, non racconti stupidate. Tu sei un uomo speciale, te lo dico sempre e te lo dirò sempre finché ci sei e che ci sarò io, perché sono vecchio ormai.
0: E io, se a ogni complimento ingrasso un chilo, tra poco non entro più in casa. Lucienne, è sempre bello sentirti, ti auguro un buon weekend e ti abbraccio forte forte, ti voglio bene.
1: Grazie, grazie. Il prossimo weekend, se ci sono, sarà molto divertente.
0: Lo so, perché diventi vecchia.
1: Perché divento vecchia e perché i miei mi hanno offerto...
0: So tutto, la battellata.
1: Ecco.
0: So tutto.
1: La barca... San Nicolò si chiama.
0: Esatto, e quindi settimana prossima ne parleremo in attesa del grande evento, ok?
1: Ecco, grande evento.
0: Bella donna, un abbraccione, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Lucienne.
1: Ciao.

0: È tutto fumo nei tuoi occhi, pronto!
1: Proprio adesso con una canzone così bella.
0: Se mi hai chiamato tu,
1: lo so, potta.
0: Innanzitutto con chi parlo?
1: Sono la Laura.
0: Laura da?
1: Di Edolo.
0: La mia Laura, quella che ci siamo sentiti l'altro giorno, che era due giorni sì. Che mi sentivi.
1: Ok.
0: Lauretta mia, bimba dorata, la serenata la canta papà, cara Lauretta vieni in lambretta. Come va, Edolo?
1: Va bene. Io ho telefonato perché volevo salutarvi, perché settimana prossima non ci sono, sono in ferie. Mio figlio mi porta fino in Puglia, nostalgia di Gallipoli.
0: Mamma che bella.
1: Ci siamo andati tanti anni, avevamo giù anche la casa, poi mio marito, una delle sue solite stupidate, ha deciso di vendere.
0: Poto che io anche i capesni gota.
1: Ecco. Fa cal, perché a presto fa freddo.
0: No, ma guarda, a questo punto, caldo con il mare davanti, ci faccio la firma.
1: Appunto, ecco. Ionio è una cosa stupenda. E niente, avevamo nostalgia e ho detto a mio figlio, c'ho proprio voglia di andare. Lui mi fa, anch'io, mi prendo una settimana di ferie e andiamo. E allora domani partiamo e torniamo sabato prossimo. Per cui per questa settimana non ci sentiamo.
0: Allora, io ti penserò comunque nel mio programma, ok?
1: Ok, grazie.
0: E poi quando torni, mi raccomando, fatti sentire. E raccontaci com'è andata, ok?
1: Ma una cosa,
0: sì.
1: Ho sentito la signora di prima.
0: Sì.
1: Ma tu sei il Giorgio della Gemma.
0: Allora, preferirei non parlare di certe cose in radio. Fa parte della mia vecchia vita.
1: No, perché io, guarda, mi ero innamorata di te. Mi piacevi da morire. Mi piacevi da morire.
0: Vabbè, erano le marchette che io facevo per Mediaset allora, perché ho avuto l'onore di andare a fare il cantante per i 18 anni di Pier Silvio Berlusconi e lì mi hanno cacciato in tutti i programmi dopo. Sono ricordi del passato.
1: Comunque quel periodo lì di Uomini e Donne adesso non lo guardo più.
0: Oramai non ho più l'età neanche io, no, certo.
1: No, ma a parte quello, ma io non lo guardo, io non sopporto la Tina, non si può essere così.
0: La cipollona.
1: No, non si può essere così sgarbati. E quell'altro che con la faccia da orangotango che ride come uno scemo per tutte le scemette. Ma dai.
0: Sono cambiati i tempi, dai.
1: Sono cambiati i tempi, non lo guardo più. Ma allora, guarda, ti dico che io e la mia amica, un giorno veniva lei da me, un giorno andavo io da lei, ed eravamo lì a aspettare Giorgio. Oddio, Giorgio!
0: E chi avrebbe mai detto che dopo tanti anni Giorgio tornava a Edolo?
1: Sì.
0: Vedi i miracoli della vita. Io ti auguro una buonissima vacanza perché te la meriti.
1: Grazie.
0: E aspetto il rientro per il racconto, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Un bacio grande.
1: Saluti a tutti, un bacio a tutti.
0: Ciao. Grazie.

0: pronto?
1: Ciao Gio, sono Carla.
0: Carlina Carletta, che viene in bicicletta.
1: Ascolta, tu sei un uomo dai 100 volti.
0: Guarda, perché, se ti raccontassi quante cose che ho fatto nella vita.
1: Ne ho fatte tante. Per quello che sento, che dicono gli altri e che dici tu, io immagino che hai fatto tutte le più belle cose, eh?
0: Sì, sì.
1: Non diciamo tutte le cose, perché tutte vuol dire tutte.
0: No,
1: ecco.
0: Tutte le cose più belle che la vita può...
1: Delle belle cose.
0: Sì, sì.
1: Ascolta tesoro, tu hai girato, tu hai cantato, non parliamo della radio che è il tuo lavoro, sei nato con quel lavoro lì, io qualcosina so. Hai lavorato anche con Carlo Verdone tu?
0: No, con Verdone no, lo conosco molto bene ma non ho mai lavorato con lui.
1: Ah, no, così ecco, per saperlo, uno sfizio mio.
0: Certo,
1: ecco.
0: certo.
1: So che sei bravo in tutto, negli intrattenimenti. Ecco, quello aveva ragione la signora di prima, vorremmo sentirti cantare perché è una voce possente, una voce bella. Hai fatto il doppiatore, no?
0: Qualcosina sì, ho fatto un sacco di televendite per le reti nazionali anche, guarda dai materassi ai piatti, di tutto, ma questo ovviamente in età giovanile, intanto che mi formavo.
1: So un po' di tutto, so che sei anche belloccio,
0: insomma,
1: insomma
0: diciamo
1: dai, dai.
0: Piacevole.
1: Dai, insomma, non essere modesto.
0: A volte
1: non è la bellezza che ti attrae, eh?
0: Allora,
1: perché a volte trovi una bella persona, sia uomo che donna, come apri la bocca ti cadono le braccia.
0: Esatto.
1: Magari trovi uno o una che al momento non ti conquista, la senti parlare e ti apri il cuore, ad esempio.
0: Infatti, cara Carla, io ho sempre ringraziato mia mamma di non avermi fatto troppo bello, perché così sarei piaciuto con altre cose che avrei dovuto conquistarmi sul campo.
1: Hai tante cose che possono piacere, oltre che la bellezza, guarda. Ti raccomando, il buon Dio che ti ha messo qui, il signor Rabizzi, e tutto il club lì del Super TV.
0: E tu pensa, cara Carla, che io in questo club c'ero già nel 1995.
1: E cosa facevi?
0: Facevo in radio il programma delle dediche dalle 2 alle 4. Ogni tanto sostituivo Mario quando la sera magari non c'era.
1: E poi, ecco perché conosco la tua voce. Allora.
0: E poi avevo inventato un programma la domenica, tipo Maravenier, che si chiamava Super Domenica.
1: Super Domenica.
0: Dopo purtroppo si è ammalato il babbo, ho voluto seguirlo fin quando è morto, e poi quando è cambiato tutto, ho cambiato casa, mi sono portato sul Lago di Garda e sono andato a lavorare in una radio sul Lago di Garda, ecco, ma io nel 95 ero già qua.
1: Se non altro, ci sono i propri sacrifici, perché i cambiamenti così, insomma, è una cosa un po' che bisogna adattarsi, però hai avuto le tue soddisfazioni.
0: Carla, credimi, io sono una sanguisuga. Dove arrivo in un posto assumo tutto quello che c'è da assumere, poi puntualmente ogni 7 anni io devo cambiare casa, devo cambiare paese, devo cambiare radio,
1: cosa vuol dire?
0: Ho sempre bisogno di novità.
1: Vita movimentata hai avuto,
0: sì.
1: Te lo auguro ancora per 100 anni, guarda.
0: No, però adesso da qui in poi vorrei fermarmi, ho dato. Vorrei fermarmi.
1: Scusami, sono entrata un po' nel privato, ma non è per villania, perché mi interessa, perché sei una persona insomma un po' diversa dalle altre, secondo me. Io ti trovo così, ecco.
0: E io ti ringrazio
1: fortemente. Ecco, ti abbraccio fortemente, ti saluto cordialmente e ti auguro un buon weekend. Mi raccomando, non ammalarti più,
0: assolutamente.
1: Guarda Giorgio, che nelle mie preghierine ci sei anche tu,
0: E io non posso che volerti un bene immenso. Grazie.
1: Ciao Carla. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici, Gianfranco e tutto il circondato.
0: Un bacione a te, ciao!

0: Pronto?
1: Pronto, Maria Rovato.
0: Oh, la mia
1: ciao,
0: Mary.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mary, come stai?
1: Ciao. Che piacere. Allora, la Carla ha già detto tutto ed è vero tre cose io volevo rammentarmi da sola perché le penso sempre.
0: Cioè?
1: Già il fatto che tu riesci a rispondere a tutti in modo esaudiente, educatamente, perché al giorno d'oggi parlare con le persone non si sa più in che modo usare.
0: Guarda, detesto l'arroganza e la maleducazione.
1: No, sai cos'è che mi piace? Perché tu, allora, ognuno racconta naturalmente il bello e il meno bello,
0: certo.
1: Ma tu le sai trasformare in modo onorato anche quelle meno belle, e non è da tutti. Poi volevo dirti che tutti si onorano di averti sentito, di averti visto e qui e là, però nessuno come me, ti ho conosciuto 45 anni fa nell'ascensore di Via Calca.
0: Allora, i rovatesi mi conoscono benissimo perché, per esempio, il Carnevale di Rovato ho presentato la prima edizione a 19 anni, ancora all'interno del cinema dell'oratorio e l'ho presentato per 42 anni in piazza.
1: Bravo,
0: per cui...
1: bravo. Poi un'altra cosa ancora che volevo dirti, che il signore parlava del 787-788.
0: Sì.
1: E no, è proprio, guarda che io e la mia amica abitiamo a 3 chilometri.
0: Sì.
1: Lei il 788 non riesce, lei deve schiacciare 787 e esci tu.
0: Ma pensa?
1: Esce il 788, hai capito? Dipende proprio non dal televisore, dalle zone, ma
0: dalle zone,
1: se
0: sì.
1: Un televisore è riuscito da solo a risintonizzarsi, altrimenti ti vedono ancora sul 787 ed esce 788.
0: Diciamo che l'importante è che mi vedano, ovvio.
1: Sì, ecco. No, ti sentono, come,
0: meno male.
1: Poi
0: meno...
1: no, mi piace tanto il modo che hai di proporti a tutte le persone, perché non è così semplice. Non è così semplice per tutto e per tutti.
0: Dunque, mia mamma mi insegnò una cosa fondamentale. Non importa la bellezza, l'intelligenza.
1: Certo.
0: L'eleganza, mi ha detto. Sii sempre
1: certo.
0: Elegante e sarai certo. Un signore. Perché
1: certo.
0: I signori non sono quelli che hanno i soldi, no.
1: Sai cos'è? Che purtroppo a noi insegnavano a scuola che i verbi ausiliari essere e avere erano importanti. Ora l'essere non c'è più,
0: importa solo l'avere
1: e apparire, cosa che non mi compete, che non mi interessa,
0: che non ti interessa.
1: Avere e apparire per me è una cosa oscena, quindi io rimango con la mia teoria e mi piace tanto come sai rispondere alle persone.
0: E io ti
1: tanto
0: ringrazio per queste belle parole che mi gratificano
1: e
0: parecchio.
1: Non sono abituata a fare complimenti a chi non merita. Per
0: ma
1: cui
0: so che
1: ringraziamo
0: dal cuore.
1: Noi che aspettiamo in grazia il mezzogiorno per sentire Giorgio. Ciao!
0: Come posso non amarti? Ciao, un bel mus.
1: Ciao!
2: Radio Super Pubblicità.
3: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
4: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
3: E lo sportivo tutto al meno 40%.
4: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Biagio da Crema.
0: Ciao. Ascoltami. Biagio, come stai?
5: Sto bene, ti auguro un buon weekend.
0: Grazie. Sarà il mio primo weekend, diciamo, di ferie, visto che fino
5: a... Bravo. E ti devo chiedere una cosa.
0: Se posso, volentieri.
5: Devi dire alla signora Carla, che
0: sì,
5: sicuramente è ancora in ascolto, di dire una preghierina anche per Biagio di Crema, va bene?
0: Allora, aggiungiamo ai compiti per Carla anche una preghiera per il Biagio.
5: Grazie.
0: Mi raccomando, Biagio, non andare troppo piano, eh?
5: No.
0: Ecco. Adagio Biagio, ma non troppo,
5: esatto.
0: Ti auguro un buon weekend. Ciao Biagio, ciao.
5: Ciao, grazie mille.

0: mamma mia, quanta passione in questa canzone. Pronto?
1: Ecco, questa canzone, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono sempre quella che rompe dall'aria.
0: La donna del barcone, sì.
1: Vorrei sapere come si chiama, non l'ho mai sentita sta canzone.
0: Brava, perché ce l'ho solo io. Il cantante si chiama Neffa.
1: Ok,
0: con la N di Napoli e la canzone Passione.
1: L'ho sentito nominare, sì.
0: Ecco.
1: Però la canzone non l'ho mai
0: sentita. È bellissima Passione, è bellissima. Ha delle parole belle.
1: È molto bella. E poi ti dico un'altra cosa.
0: Dimmi, amore.
1: Se non ti sei dimenticato quella preghierina che ti avevo dato,
0: certo.
1: Io la dico tutti i giorni per te e per gli amici che non stanno bene, perché ce ne saranno sempre.
0: E io mi sono permesso, senza chiedertelo, te l'ho rubata, l'ho fatta e l'ho inserita nelle mie, non quelle del mattino perché è un po' più fredda, quelle della sera. La dico
1: sono
0: anch'io.
1: Sono contenta perché io la ripeto, quando mi viene un attimo di malinconia, dico quella preghiera lì. Ecco.
0: Allora,
1: per
0: intanto
1: e per tutti quelli che avranno bisogno.
0: Io ti mando un abbraccio enorme con tanta passione. Ciao bella.
1: Ecco. Ciao, grazie per la canzone bellissima.
0: Grazie.

Impossibile non amare questa canzone di Neffa, perché la passione è quella che dovrebbe muovere la nostra vita. Ma attenzione, non parlo prettamente della passione all'interno del rapporto di coppia, perché guai se viene a mancare quella, ma parlo anche proprio delle passioni che uno coltiva, che ti tengono vivo, anche quando magari rimani solo. Io per esempio sono solo, ma ho tante di quelle passioni che le giornate mi volano via. Ma questo mi succedeva già da bambino: avevo la passione per la musica, avevo la passione per i treni elettrici, avevo la passione per le gite nel bosco. E nella mia vita sono sempre stato molto molto molto curioso, perché se togli le passioni, e dico sempre, qualsiasi lavoro tu faccia, cerca di metterci un po' di passione. Io adoro quel camionista che dice: non farei mai cambio con un bancario, perché dice: vuoi mettere la libertà che ho sul mio camion, giro per l'Italia, conosco un sacco di gente, dormo ogni notte in un posto diverso. Ecco, lui ci ha messo la passione e ha trasformato un lavoro pesante nel senso della sua vita. Cercate di mettere passione in tutte le cose che fate. Questo è un piccolo consiglio che vi do.

0: soir. Pronto!
1: Ciao, dolcissimo Giorgio.
0: La mia Ritina, Ritina, Ritina. Come stai?
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Insomma, dei giorni un po' così, così, però vabbè. Sarà da mercoledì scorso che non sono giorni proprio belli, belli.
0: Nel senso che ti è successo qualcosa o tu non ti senti in forma?
1: Non sto come dovrei essere, come sono io, insomma, ecco.
0: Non ti piaci, ecco.
1: No. Allora. E ogni giorno dico, dai Rita, che magari domani sarà meglio di oggi, vado avanti così.
0: Rita, ma voglio dire, capita anche a me dei giorni in cui, quando sono in questo stato, perché non è che è sempre festa, né neanche per lo zio,
1: lo so.
0: Ecco, quando ho quei giorni lì, credimi, anziché cercarmi mille motivi per, me ne sto sul divano, me ne sto a casa, non esco, non ho voglia, capita anche a me, cosa vuoi che ti dica? Non però tutti i giorni sono uguali, però sai che il tuo Giorgio ti vuole bene tutti i giorni.
1: Io ti ho ascoltato, tutti i giorni ti ho ascoltato, però oggi, siccome è venerdì, ho detto lo saluto, gli faccio un buon weekend, con la speranza che questo weekend sia bello, dai.
0: Dovrebbe essere il mio primo weekend di vacanza, ecco.
1: Appunto, te lo auguro per quello.
0: Incominciamo questa sera con una bella uccellata.
1: Sì? Vai a mangiare gli uccelli?
0: Vado a mangiare gli uccelli da nonna Lu, che è andata in Trentino a raccoglierli ieri, e poi domani vediamo magari.
1: Ma gli uccelli o i funghi?
0: Ah no, scusa, i funghi, ma madonna mia, guarda.
1: Adesso.
0: Allora, tu ridi, ho bevuto un bicchiere.
1: Prima ho sentito parlare di funghi, adesso ho detto ci sono gli uccelli.
0: Perdona, è colpa mia. Siccome sto facendo questa cura per riprendermi, ovviamente,
1: certo.
0: E il medico, siccome ho la pressione molto bassa in questo periodo, mi ha consigliato mezzo bicchiere di vino a pranzo. Io adesso cerco di mangiare prima di andare in onda, almeno ho le calorie da bruciare.
1: Certo.
0: Solo che ho fatto il mio mezzo bicchiere, era proprio rimasto il culo dalla bottiglia e quindi l'ho vuotato tutto.
1: Signor,
0: ecco, fai anche tu come me.
1: È meglio essere allegri che tristi. Ascolta, mangia tanta liquirizia.
0: Sì, me l'hanno detto e io la adoro.
1: Ma
0: tra l'altro,
1: devi prendere quella buona.
0: La liquirizia pura, sì, quella sì, calabrese.
1: Sì. Pensa che io, quando ho fatto le feste qua, che l'avevo presa anche l'anno scorso, e una signora che viene non so dove e c'ha questa liquirizia. Difatti anche quest'anno mi sono fatta una scorta, mi sono presa proprio, poi la metto in un vasetto di vetro.
0: Certo.
1: E tutte le mattine io me ne metto in bocca uno.
0: Fermati, perché potrebbero capire male.
1: Una liquirizia.
0: Perché dice, io tutte le mattine quando mi alzo me ne metto in bocca uno. E tanti dicono, beata lei.
1: No, non sono più in quelle fasi lì.
0: Va bene. No, volevo farti sorridere, dai.
1: Sì, così sei riuscito.
0: Ecco, volevo farti sorridere. Luce dei miei occhi.
1: Sento che comunque stai benino, dai.
0: Sto tornando in forma, dai. Me lo sento anch'io. Ogni giorno anche la voce migliora, è più sicura e più... Dai.
1: E beh, ci vuole il suo periodo, perché ammalarsi si va presto, ma riprendersi ci vuole tanto.
0: E soprattutto bisogna rendersi conto che quando il tuo corpo ti dà dei segnali, ti devi accontentare e moderare un po' il tenore di vita, perché che io mi senta ragazzino dentro, ma fuori qualcosa cede, ecco.
1: Come faccio io, che dico sempre non dovrei più mangiare così tanto, ma io non riesco, non lo so, tanti mi dicono, ma come fai a mangiare così? Io ho fame.
0: Guarda, per me il mettersi a tavola poi è un rito. Cioè, non un rito marito di Rita, né?
1: Non lo so, quelle che dicono, ma la sera mangio solo questo, non so perché, io vado a dormire la notte, ho fame.
0: No, io ti dico che peraltro a mezzogiorno cerco di stare leggero, perché poi ho il programma, ma la sera mi rilasso, mi faccio la mia bella cenetta e mangio, no, per quello non c'è problema, mi piace mangiare.
1: È stato un piacere sentirti e ti mando un abbraccio e ci sentiamo la settimana prossima.
0: Bella Rita, te amo.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Non me lo dice mai nessuno, meno me lo dici
0: io
1: tu.
0: Io te amo,
1: grazie
0: te amo, te amo con tutto il mio corazon.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: grande Mario Biondi in versione jazzata. Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia.
0: Ortensia dei miei occhi, come stai?
1: Bene, te?
0: Io informissima, perché hai dubbi?
1: Bene, sono contenta, mi fa piacere. E mi raccomando, goditi questo weekend, visto che comunque hai bypassato le vacanze, le ferie, che ne avevi tanto bisogno. Goditi almeno questo weekend. È un pezzettino, però, insomma, cominciamo.
0: Cominciamo stasera ad andare a mangiare i funghi. Domani magari ci godiamo il nostro lago d'Iseo, domenica magari una scampagnata in montagna, e poi lunedì rientriamo.
1: Bravo, ma siamo sicuri che sono funghi o uccelli?
0: Non ho funghi.
1: Ah no, perché ho sentito che hai parlato di uccelli.
0: Ti ho detto, siccome oggi ho bevuto anziché mezzo bicchiere di vino, un bicchiere di vino.
1: Hai fatto benissimo. Ascolta, saluto tanto tutti gli ascoltatori. Un particolare in più a Gianfranco e la Carla. Però saluto tutti. Un forte abbraccio e un bacio. Buon weekend a tutti.
0: Ortensia, il nostro weekend è ricambiato con tutto il nostro cuore per te.
1: Ecco, però io volevo dirti una cosa in privato, ma se io avessi il tuo numero di telefono che ti vorrei chiamare a volte per invitarti, come faccio? Non riesco ad avere il tuo numero, perché io purtroppo ho il telefonino ma non sono capace a smanettare, per cui è come se non ce l'avessi, come fai a invertene?
0: Niente, è molto molto semplice, tu conosci il mio amico Mario?
1: Tu conosci?
0: Il mio amico Mario, quello di Radio Super.
1: Sì.
0: Lo conosci?
1: Sì, no, lo conosco. No, lo sento lì, come sento te, sento lui.
0: Ecco, lo chiami e ti fai dare il numero di Giorgio.
1: No, non me lo dà per la privacy. No, non lo conosco, lo sento comunque alla
0: televisione. No, digli tranquillamente che te l'ho detto io.
1: Vabbè, lui me lo dà in diretta.
0: Oppure fai così, chiama la redazione, tanto c'è qualcuno di loro in diretta, c'è Pierangelo per esempio sta ascoltando, che in redazione se chiami sono autorizzati a darti il mio numero di cellulare, ok?
1: Va bene.
0: Ti aspetto.
1: Va bene, se me lo danno ti chiamo, se non me lo danno niente.
0: Te lo darò, va bene, un bacione grande intanto.
1: Ciao, riposati perché noi abbiamo bisogno di te.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Ah, e poi visto che abbiamo parlato proprio dei colleghi miei, voglio ricordarvi che io ci sono dal lunedì al venerdì, però sapete che sabato e domenica dalle 10 alle 12 c'è sempre il nostro Pierangelo, che è, a parte una persona deliziosa, ed è sempre molto molto disponibile. Ciao Pierangelo. Cosa succede? Cosa succede? No, no, na lu. No, no, no, no, no, no, na lu. No, no, no, nonna Lu!
1: Bonjour, bonjour! Non sono nonna Lu!
0: Infatti dicevo impossibile essere ingiovanita di colpo andando in
1: Trentino. No, è andata in Trentino, è tornata nel Bresciano, non è arrivata a casa perché sono salita io a tenere la mandria di cani e lei era stecchita nel letto da mia sorella, cioè dall'altra figlia, okay. Stecchita con una, ha fatto una congestione, si è fatta una congestione bevendo acqua tiepida e mangiando poco e niente, è così, è così, però lei è tornata con i suoi 62 funghi.
0: Ah però, ah però.
1: Sì, sì, ha però il proprio.
0: E quindi stasera abbiamo cibo, quindi stasera?
1: Stasera abbiamo cibo, perché lei è nel letto, ma i funghi li ha fatti partire, poi mi ha detto fai questo, fai quello, fai quell'altro, e mi ha detto chiama Giorgio in radio perché non sto bene, eh? Però digli che per stasera i funghi si mangiano e andiamo avanti,
0: ma
1: è così.
0: Sicura che sta bene, che ha voglia di cucinare per noi?
1: Ah, i funghi li deve cucinare, sai che per lei i funghi, sai cosa è successo? Che lei quando va a funghi è talmente presa dai funghi, ma in maniera
0: esponenziale, lo so, maniacale.
1: Sì, maniacale, sì, che non dorme per andare a funghi la mattina, hai capito? Lei si agita perché deve andare nel boschetto e lei fa la notte di così, non dormendo, agitata, il giorno dopo parte distrutta e quindi poi tombola. Però niente, lei gli dice contenta, sì, è stata una bella giornata con il nipote, ha raccolto i suoi funghi ed è a letto da quando è arrivata.
0: Bene,
1: li abbiamo puliti all'alba e li abbiamo messi a cuocere, adesso mentre loro cuociono lei riposa, così allora, in forma, è in pista per stasera.
0: Me l'abbracci comunque forte forte e io arrivo allora, va bene?
1: Certo, vai per tutti gli ascoltatori, mi raccomando, non erano uccelli ma bensì funghi porcini,
0: ecco.
1: Il porcino Bolutus del Trentino, quello chiaro, belli sodi, belli proprio,
0: belli,
1: proprio belli,
0: belli.
1: Arrivati tardi ma sono arrivati, speriamo che regga il tempo e che ce ne siano tanti altri, così per l'inverno siamo pronti.
0: Stasera li mangio e lunedì li racconto, va bene?
1: Esatto, esatto, ecco, allora tutto in radio, tutto a posto,
0: esatto.
1: Sento che chiamano un po' tutti, rientrano un po' tutti dalle ferie,
0: esatto, c'era la grande famiglia riunita.
1: Finalmente era ora, né, Giorgio, era ora, perché
0: esatto.
1: Anche io sono stata a casa e beh, mi mancava la trasmissione, mi mancava.
0: E a me mancava la mia nipotina, con la quale posso dirlo, ho condiviso una delle esperienze più belle dell'anno, che è stato il nostro ritiro spirituale in questo convento di suore benedettine di clausura sul Lago Maggiore. Ecco.
1: Fantastica,
0: è stata
1: fantastica.
0: Un'esperienza meravigliosa.
1: Sai che a volte quando arrivano, loro ti arrivano dritte in mente, cioè anche quando sei un pochino giù di morale anche, e pensi a loro, io ho questa immagine di questo uccellino sulla banchina della finestra all'ingresso,
0: dove si incontrano
1: due meravigliose donne,
0: sì,
1: ma una meraviglia. Simpaticissime, allegrissime, solari, e io credo che queste persone abbiano una marcia in più.
0: Assolutamente.
1: Noi, tutti umani, non ci manca niente neanche a noi, e quindi rivolgiamoci al buon Gesù.
0: Perfetto.
1: Ecco.
0: Ogni tanto andiamo a fare benzina anche per noi, dai, va bene?
1: Sì, ricordo a tutti quelli che hanno il diesel di far benzina oggi, perché domani c'è un bel aumento. Ecco, che do un'informazione.
0: Perfetto, perfetto.
1: Perfetto. Adesso vi lascio la radio, io continuo ad ascoltarvi, saluto tutti, ti mando un forte forte abbraccio e non vedo l'ora di vederti stasera.
0: Bacione a stasera allora.
1: Ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bacione.

Scusate, mi sto esercitando un po' col piano e arrivo un attimo che respiro. Preparatevi che arriva, eh. Arriva.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 13 e 11 minuti.
4: Pronto!
5: Pronto, signor Giorgio? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche senza signor Giorgio. Pronto, Giorgio?
5: sono Maria Bruna da Sardinesco, piccolo paese di campagna in provincia di Mantova.
4: Quel paese che io non conosco, nonostante abbia girato molto il mantovano, ti dicevo. Ed è un piacere risentirti, come stai?
5: Allora, io, se possibile, siccome mi piace tanto scrivere,
4: sì,
5: ho dedicato un pensiero alla Madonna, perché io sono tanto devota. Se vuole glielo faccio sentire cosa ho scritto.
4: Io direi di sì, perché oggi avremo 3 minuti dedicati anche a Medjugorje, per cui vai tranquilla.
5: Ah, bello. Bene, allora questo è dedicato anche a Medjugorje. Dice così: oh Madonnina bella, nel cielo sei la stella più luccicante che ci sia, nel bisogno sei vicino a tutti noi, nel quotidiano, in ogni istante, e sulla terra sei una meravigliosa colonna portante. Così il mio pensiero ti definisce. Nel mio risveglio del mattino, davanti a te, una preghiera ed un inchino. Mi chiamo Maria Bruna e ti mando una preghiera osservando nel cielo stellato una meravigliosa luna. Grazie, Madonnina Santa, la mia fede in te è veramente tanta. Ecco,
4: cara Maria Bruna,
5: col cuore.
4: Maria Bruna, grazie. Adesso invito te e i nostri ascoltatori ad osservare, sì, 3 minuti di silenzio, perché ci colleghiamo, sì, con la città di Medjugorje. Grazie, buona giornata.
5: Bene.
4: Ciao.
5: Grazie, arrivederci.
4: Ciao.
5: Grazie.

Iniziamo da oggi un piccolo percorso. Ogni venerdì fino a Natale dedicheremo 3 minuti a Medjugorje. Oggi questa canzone vi ha parlato un po' del borgo di Medjugorje e di tutto quello che traspare. Io il disco ovviamente l'ho comprato là e ricordatevi una cosa, a Medjugorje ci vai perché veramente senti la chiamata della Madonna. Io vi spiego cosa successe. Un mio carissimo collega di una radio dove lavoravo sul Lago di Garda doveva andare a Medjugorje con la fidanzata. Senno che mi chiama la sera e mi dice: Gio, la mia fidanzata sta male e parte il pullman tra 2 ore, vieni anche tu. E io ho detto: ma sì, tutto sommato vado volentieri per vedere che musica c'è, che discoteche ci sono. Ebbene, era una chiamata della Madonna. Non entro nei particolari di quello che mi è successo là, ma mi ha cambiato profondamente la vita. Quindi ripeto, se capita di sentire una chiamata, andate perché è una terra veramente magica.

0: Magici momenti, io devo dirvi in tutta sincerità, e non voglio fare il ruffiano perché mi conoscete, se c'è una persona che è terribilmente sincera, e quindi è tutto tranne che ruffiana, è il sottoscritto. E per me il momento più magico da qualche mese a questa parte è proprio questo orario, dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, che mi dà la possibilità di entrare nelle vostre case e di parlare con voi, come succederà subito adesso. Pronto?
1: Allora, thanks per i magic moment che ci regali.
0: Oh, Gian, io oggi sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma

0: Cuomo era uno di questi, perché lui mi sembra fosse nato in Pennsylvania, comunque era nato in America da genitori italiani che
1: Ok.
0: avevano tantissimi, credo 13 figli. Papà
1: Madonna.
0: però sì, ha fatto di tutto perché i figli studiassero, si avvicinassero alla musica e Perricomo è diventato un emblema. E tra l'altro, lui ha condotto un programma, il Perricomo Show, che era famosissimo come Ed Sullivan Show. Quando questa canzone, come le nostre italiane, dovevano essere cantate in americano, perché allora usava così, Sanremo, venivano da noi e poi portavano in America le canzoni, tutto il mondo, e le cantavano nella loro lingua. Oggi è
1: Certo.
0: cambiato tutto. La stessa cosa, quando una canzone americana aveva successo, per esempio quella di Rosemary Clooney, Mambo Italiano, che
1: Sì,
0: era stata prontata da Carla Boni, che era quasi Gibrani, non so. Quella di Perry Como, hanno stato in Italia naturalmente i provini. Tu non sai chi ha cantato questa canzone in italiano.
1: no, non ho la più pallida idea.
0: La stessa cantante che canta Giorgio del Lago Maggiore ha vinto una cantante, cioè Gloria Christian,
1: Sì,
0: donna, ha
1: sì.
0: vinto lei il concorso sbaragliando tutti e ha interpretato lei come disco di successo e di maggior vendita, ma lei è stata. Ha interpretato una donna un brano che inizialmente era stato inciso da un uomo e penso che lui era venuto al Musichiere negli anni 59, così, e
1: Sì.
0: in quegli anni lì lui a Mario Riva disse: I never cry, ma is this possible? E poi in italiano aveva portato. E allora Mario Riva, poi tempo dopo, fece complimenti alla Christian, a Gloria Christian che cantava già. Perché anche Perry Como, sentendo questa versione di una donna in italiano, disse: ma è quasi più bella della mia.
1: Ma
0: Lì
1: pensa.
0: la canzone era stata tradotta così, se ricordo. Talvolta l'amor che unisce due cuori passa vicino, è il mondo così, tra musica e fior diventa un giardino, ma è la cantava Gloria Christian.
1: Ma dai,
0: Ecco, io.
1: allora, io credimi, pendo dalle tue labbra per queste pillole di cultura musicale che io non conosco, lo ammetto, e ti ammiro per questa tua preparazione e oggi ho scoperto persino che sei molto intonato.
0: Beh, sono un cantantino da balera,
1: No, no,
0: adesso
1: no.
0: sono un
1: Lascialo.
0: avanzo. No, ho cantato un po' in balera, ma intatti la Rita vuole sempre che io interpreti il tango del mare, ma allora ero bravo. Oggi la voce non tiene, però. Questi dischi poi erano della Natalia, perché questo Magic Moment io l'avrò messo da piccolino, tant'è, perché rallegra la giornata, Magic
1: Certo,
0: Moment.
1: certo.
0: Ecco, e vorrei ricordare altre due cantanti, poi vi lascio. Una è Concetta Crancunero, che è Connie Francis, anche questa è una cantante di origine italiana che in America ha battuto i più grandi cantanti, ha cantato tutte le canzoni italiane. In un italiano un po' particolare, perché lei, ma ha sbaragliato tutti. Tu pensa Al di là, che è stata una
1: Sì,
0: canzone,
1: sì.
0: ecco, dove gli americani si erano innamorati, lei è riuscita a cantarla là in America, che era una canzone cantata da Betty Curtis, l'ha cantata là, ha sbaragliato le dentite, poi tango italiano, chitarra romana, lei la interpretava un po' all'americana italiana, però. E un'altra è Connie Stevens, e anche questa era di origine italiana, perché il nome Connie
1: Sì?
0: non è altro che lo slang americano di Concetta.
1: Ma dai, ma
0: Concetta
1: dai.
0: diventa Connie. Ecco perché ci sono tanti Connie, tante Connie. Connie è Concetta, che in americano lo slang ha fatto diventare Connie. Mi sembra che per oggi
1: Sua
0: io ho già detto.
1: maestà mi inchino a tanta saggezza.
0: Io vorrei dire no, grazie. Io sono stato a Lourdes e
1: Sì?
0: una volta ero andato con mia madre che aveva avuto un intervento e dico a una signora: mi scusi, non trovo. Ah, sì, no, perché sai, è la prima volta che veniamo a Lourdes. Questa signora ci disse: ma Lourdes non ci si viene. Ah, no? No, Lourdes chiama, te lo
1: Esatto,
0: ricordi?
1: no,
0: Io
1: è vero, è vero.
0: sono rimasto lì con la bocca aperta, ma sai, allora. Sono giornate un po' così, comunque vi ringrazio dell'affetto e saluto tutti.
1: Gian, oggi ti ho sentito più bene,
0: no,
1: di ieri. No,
0: è solo, oggi. È solo. Ecco, dai.

Voilà, era la nostra proposta extra della settimana, infatti l'abbiamo suonato per tutti e cinque i giorni e questa fu la sigla che io scrissi e cantai per questo programma che era Super Domenica nel 1995, dove è rimasta una fotografia un po' così, io che bacio sulla bocca Barbara Boucher, che ha fatto il giro poi anche dei vari giornali di pettegolezze e cose di questo genere. Bene, settimana prossima avremo un'altra proposta extra, solo che a partire da settimana prossima, quando io metto la proposta extra, non vi dirò né il titolo né chi la canta, sarà a voi scoprirlo. Nel frattempo, siamo entrati abbondantemente nella seconda ora del Giorgio Conti Show, hai voglia, sono le 13.33 e allora vi ricordo che siete sempre in diretta con questo programma che va in onda dal lunedì al venerdì alle 12 alle 14, io trasmetto dalla sala ovale qui dal piccolo emirato di Polaveno sul canale 788 e se avete voglia di fare due chiacchiere con me, anche solo per un saluto, anche solo per augurarci un buon weekend, anche se non avete mai telefonato in TV, fatelo, non siate timidi, un saluto veloce, ciao Giorgio, buon weekend, al 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3.

0: Pronto?
1: Signor Giorgio?
0: Sì?
1: Io sono un omonimo, Giorgio pure io.
0: Ciao Giorgio, non darmi del signore che non sono, sono come te. Ciao Giorgio, la prima volta che chiami?
1: Sì, la prima volta, sì.
0: La cosa mi fa molto piacere. Posso chiederti gentilmente da dove mi chiami?
1: Da Erba.
0: Oh, oh, il paese preferito da Bob Marley.
1: Non ho capito, il paese preferito da?
0: Bob Marley, quello che si faceva i cannoni con l'erba.
1: Ah.
0: Quindi tu sei vicino al lago di Como praticamente.
1: Siamo sì, limitrofi quasi.
0: Come si sta a Erba?
1: Ma si sta bene, una cittadina alla mano, ecco.
0: Però posso permettermi una cosa? Hai un accento che non mi sembra erbaiolo.
1: No, non è erbaiolo, è montano.
0: Tu sei proprio di origine di...
1: L'origine sono calabrese.
0: Ah, ecco, è qui che ti volevo. Dicevo, sento un retrogusto di 'nduja, per cui...
1: infatti... Non si smentisce, c'è la nostalgia in tutti i cuori, in tutte le persone, così.
0: Esatto. E, come mai ti sei portato a Erba? Ti ha portato l'amore, il lavoro, la vita?
1: Di lavoro, sì. Beh, siamo sempre in giro per vedere di guadagnare qualche cosina, perché il lavoro è quello che...
0: E la vita sta diventando...
1: Ci associa continuamente, ecco.
0: No, mi fa piacere sentirti e dico, non è per fare polemica, ma la vita sta diventando veramente troppo cara per tanta gente.
1: Signore, ha toccato un tasto che è comune a tutti ed è dolente, purtroppo.
0: Siamo vicini a chi, ma sono tanti, fanno veramente fatica a tirare fine mese.
1: Ma vedrà che questo è destinato ad aumentare, perché più bussi alla porta e più non si apre, che per se non c'è nessuno che sente qui, non è dovuto a fattori nostri, sono fattori contingentali che ci travolgono e ci spingono verso non so che cosa.
0: Esatto.
1: Non voglio usare un termine un termine poco ortodosso, perché mi dispiacerebbe, ecco.
0: Però
1: avere un paese come il nostro, che è un giardino,
0: è il più bello del mondo,
1: e insomma vedere che un litro di naftalina che poi è uno scarto, diciamo,
0: esatto,
1: di lavorazione,
0: esatto.
1: Ecco, vederle che costa una cifra, e tutti quelli che sono costretti a lavorare con quel discorso lì che assottiglia nel portafoglio. Ecco.
0: Io ti dico una cosa, io non amo fare polemiche, però dico, va bene, tu fai presto a dire perché non fumi, ma piuttosto portate le sigarette a 20 euro, portate i superalcolici, ma la benzina, il gasolio, serve anche all'umile operaio per andare a guadagnarsi i suoi 1.000-1.200 euro al mese. E tu gliene porti via metà solo di benzina? No.
1: Signor Giorgio, il discorso nostro... è un discorso di dialogo, non è un discorso di questo, di quello, di quell'altro.
0: Certo.
1: È un discorso di sedersi intorno a un tavolo e cercare di trovare la via maestra che si è perduta.
0: Esatto.
1: Perché
0: esatto.
1: Tutto questo nostro parlare non deve essere inteso come uno sfottò, come qualcosa di presunzione, ma deve essere inteso che dobbiamo vedere come fare per cercare di tirare avanti. Perché? Se i nostri genitori per millenni sono riusciti con la zappa e con la vanga,
0: esatto.
1: A portarci adesso qua, noi con l'intelligenza artificiale dovremmo fare le fiamme.
0: E invece qui mi sa che... Giorgio, ci siamo capiti. dall'alto che devono arrivare le direttive, perché noi possiamo solo subire, purtroppo, ok?
1: Ma poverine pure loro, non è che... Si adopera questo termine di compassione, mancherebbe altro.
0: Certo.
1: Il discorso loro è che è difficile cercare di trovare il predicato giusto per meglio vivere, ecco. È molto molto complessa la questione, E quindi dove vai, vai, urti sempre con un qualcosa di indefinito, ecco. Devi lottare per oggi, domani, è stessa cosa, eccetera, eccetera. Cioè è una cosa che non è che si possa programmare
0: prima.
1: Avevamo le quattro stagioni e avanti. Adesso, caro mio, qui di giorno in giorno, un litro di nafta, l'abbiamo detto prima, costa quello che costa, perché ci sono dei capovolgimenti economici e finanziari in giro per il mondo che purtroppo ci vedono coinvolti a 360 gradi anche a noi.
0: E per i quali noi non possiamo fare assolutamente niente. Ecco, se non che...
1: E io pago. Non sarebbe nemmeno quello il predicato, io pago, come dire, il povero Pantalone. Il discorso è che si ha l'amarezza nel cuore.
0: È vero.
1: Quindi portami via tutto, ma lasciami quella misera goccia di sangue che mi tiene in vita. Ecco.
0: Lasciami la dignità.
1: Siamo tutti a godere la stessa situazione che purtroppo facciamo, diciamo, eccetera. Ma che dobbiamo stringere le spalle e tirare la cinghia, ecco.
0: Esatto. Giorgio, mi ha fatto molto piacere la tua telefonata e anche i commenti, cioè anche gli argomenti intensi, e io spero di ritrovarti quando avrai tempo ancora nel mio programma, ok?
1: Ma il discorso, voi siete dove?
0: Noi come sede siamo nella provincia di Brescia. Io anzi,
1: provincia? Come?
0: Allora, la sede della radio è in un comune che si chiama Corzano. Io però trasmetto da casa mia, perché da qui a Corzano c'ho 40 chilometri. Allora, siccome io non sono pigro, mi hanno fatto lo studio in casa e trasmetto in cima a una montagnetta da questo piccolo comune che si chiama Polaveno. Sono un montagnino.
1: Va bene, Giorgio,
0: un abbraccio forte e viva Erba.
1: Buona continuazione, Giorgio.
0: Ciao, grazie.
1: Cerca di tenere sveglia un po' la situazione. Che...
0: Va bene. Ciao, Giorgio.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: Giorgio?
1: Pronto? Eccolo!
0: Ciao Carlo!
1: Buongiorno Carlo!
0: Buongiorno per tutto il giorno! Ti volevo invitare a vedere qualche migliaia di LP e di 45 giri.
1: Volentieri!
0: Qualche migliaio!
1: Quando vuoi?
0: No, appunto! Ti voglio invitare!
1: No, sai che io per quelle robe lì divento matto!
0: Ecco.
1: Divento matto! Divento matto.
0: Italiani, stranieri,
1: sai che musica. Io ho dei limiti, nel senso che dal lunedì al venerdì ho una fascia della giornata bloccata.
0: Certo.
1: Però per esempio dopo le
0: sabato,
1: tre,
0: domenica,
1: sì, però voglio dire anche in un giorno feriale dopo le tre non c'è nessun problema, oppure sabato e domenica,
0: sì.
1: Assolutamente,
0: quando vuoi. Sono quasi 10.000.
1: Madonna mia, devo prendere una settimana di ferie.
0: E se vuoi vedere dal grammofono antico dell'Ottocento alla nuova tecnologia dei
1: giradischi,
0: te la faccio vedere.
1: Dottor Cappelletti, lei mi sta strappando veramente il cuore, ok?
0: Ecco.
1: Per cui ovviamente
0: voglio anche liberarmene un po'.
1: Per cui ti anticiperò ovviamente che del mio arrivo.
0: No, quelli che ti interessano.
1: No, però ti dico, ti anticiperò quando vengo ovviamente, non è che ti capita
0: certo.
1: Così, ovvio. Ti dico che questo weekend me lo godo da ferie, visto che ho fatto un mese di ospedale, ma magari settimana prossima un colpo di telefono e ti raggiungo.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Tra l'altro ti dico anche, ti faccio gli auguri per il fine settimana.
1: Grazie.
0: Bello, tranquillo, riposati, che hai bisogno.
1: Io voglio abbracciare Carlo, che era con me quando ero a Radio Super, ancora nel 1995, ok?
0: Ciao, tempi passati.
1: Andati. Ti abbraccio forte.
0: Ciao,
1: ciao Carlo, grazie mille.
0: Ciao.

0: anche stasera, anche adesso siamo tutti un corpo e un'anima. Pronto? Pronto?
1: Pronto, Rosa?
0: No, non sono Rosa, penso abbia sbagliato numero.
1: Non ho sbagliato niente.
0: Chi sei? Pronto?
1: Sì, pronto, sono il marito.
0: Ah, il
1: Massimo, non fare precone.
0: Ma ascolta, chi sei?
1: Sì, allora?
0: Chi sei in pratica?
1: Sono il marito.
0: Il marito di chi? Marito
1: di Rosa.
0: E Rosa chi è?
1: Ma scusi tanto, io ho fatto... Ho fatto un numero sbagliato, allora, com'è la storia qua?
0: Tu sei in diretta su una radio in tutta Italia.
1: Ah, e allora caro mio, andiamo a mille, va? La saluto.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.

Grande accoppiata qui, pane e Nutella, Wesse Dorighezzi, un corpo e un'anima. Era una gran bella canzone, è una gran bella canzone, per piacere. E a tale proposito, ieri ho avuto con sorpresa nuovamente il postino che ha messo una lettera. Quindi la rubrica C'è posta per te. Oggi vi leggo quello che ci manda un nostro amico, che mi chiede l'anonimato, però oggi lui mi dice: nella splendida chiesa di Torbiato di Adro, io e mia moglie abbiamo detto il nostro sì il 4 settembre del 1999. Da quel giorno sono passati 27 anni di matrimonio, 27 anni di noi, 27 anni di amore, di vita, di ricordi e di promesse mantenute. In questi 27 anni tantissime volte mi sono fermato a pensare: ma cosa ho fatto per meritare una moglie meravigliosa come te? La verità è che ancora oggi non so quale sia la risposta. So soltanto che mi considero un uomo immensamente fortunato ad averti accanto. Sono stati i 27 anni più belli della mia vita, vissuti insieme tra sorrisi, difficoltà, sogni, emozioni e tantissimi momenti che porterò sempre nel cuore. E se tornasse a quel 4 settembre 1999 con tutto quello che oggi so della vita, sceglierei ancora te. Direi ancora una volta sì, a te, a noi e alla nostra vita insieme. Buon anniversario, amore mio, perché il tempo passa, gli anni volano, ma il mio cuore continua a scegliere proprio come quel giorno, 27 anni di noi, e ancora tutta una vita da vivere insieme. Ti amo, tuo marito.

0: E beh, ragazzi, non ditemi che non ci sono più gli uomini di una volta, perché vorrei sentire quale signora, quale moglie non vorrebbe sentirsi dire queste parole dal marito dopo 27 anni. Sono cose che fanno bene al cuore, effettivamente. Per cui vi ricordo che avete anche la possibilità di scrivermi, se volete, Giorgio Conti, via Meucci 1, 25060, Polaveno, Brescia. Qualcuno mi scrive e mi dice, ovviamente, di non leggerla in radio, al limite di mandargli due righe mie di risposta. Qualcuno mi scrive, come in questo caso, dicendo di leggere senza fare nomi e cognomi, perché le due persone tanto sono all'ascolto. Bene, abbiamo condiviso questo momento di grande intimità e ci stiamo avvicinando purtroppo alla fine di questo programma, anche per questa settimana. Renato Zero, un po' geloso, si sta domandando: dimmi chi dorme accanto a te. Ma cosa stai facendo, Birkin? Dillo anche a me chi dorme accanto a te questa sera. Per quanto mi riguarda, io questa sera dormo da solo, non ho problemi a dirlo.
1: La notte voli, la notte ti consoli, dimmi chi dorme accanto a me.

Grazie, grazie di cuore a tutti veramente. Ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 12 per una nuova settimana insieme. Vi auguro un buon weekend e grazie naturalmente per tutto quello che fate per questo Giorgio Conti Show. Vi voglio bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: La tua musica.
5: I tuoi amici.
4: È Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena, tra le spiagge e i falò.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 25 minuti.
3: L'ora è

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

giorno il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Questa è Radio Super. Questa è Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. È il momento del fuori tutto da Metalmark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
0: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Se un giorno resterai senza di me, allora forse.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: È l'una e quattro minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Oh,